0: Magnum.
1: Magnum, la radio. Le Magnum Drive. Sur Magnum, la radio.
0: Magnum, la radio.